0: entrato adesso uno che...
1: Sti
2: basta! Lo spettacolo non può cominciare!
1: Ce l'andiamo!
3: Questo è troppo!
1: Brutti pezzenti maleducati!

capitale, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.